pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre intorno in giro sta, mille cucaglie per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rasori e pettini, lanciati forbici a mio comando, tutto qui sta. Rasori e pettini, lanciati forbici a mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa, poi

cavalier di qualità tutti mi chiedono, tutti mi vogliono con ragazzi, vecchie fanciulle qua la parrucca, presto la barba qua la sanguigna, presto il biglietto tutti mi chiedono, tutti mi vogliono qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto e

città, nella città, nella città, nella città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo.